0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 1976 Records.

0: è Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3 e 53 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

patata. Come pompa questa radio! Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: para
1: hey
0: para
1: hey
0: para
2: I like dancing on my own.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Sono le 4:56. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: La tua radio sta suonando.
3: Station by station, we're land of a nation.
2: Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Tandem Rewind.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 20.

0: orario.
1: Sono le 6:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Su Radio Patata, una stagione musicale
5: esagerata.
6: Tandem Rewind.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:04.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Warm up. Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più passati.

patata, come pompa questa radio! E ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: tra poco.
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

90 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

60 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali al largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Top Italia. Questa è la musica

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
2: Number six. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
0: Radio Papaw.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Lancio it.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.

0: Proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo. La Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele. 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. E Radio Patata.
2: 10. Raffica da 10. 10 grandi hit di

10 Raffica da 10. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. 10. Raffica da 10.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 10 10 10,
2: raffica da 10
1: grandi hit di tutti i tempi.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Da Radio Patata, multi big.

0: fuse orario.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B. Il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
5: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
4: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite, quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
6: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
4: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darde. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Anfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ha.

0: 7:12 e 7 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlo Carlos Alcaraz, lo spagnolo, è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 chilometri da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 chilometri orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Lancio hit.
3: Disco week.
2: Disco week. Il disco della settimana.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Questa canzone

0: televisione.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
2: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: orario.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
2: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
3: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
1: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio: nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro, in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
4: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo per però i campani devono farlo perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
5: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
4: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
7: Dai che è mercoledì, buongiorno, benvenuti, bentrovati. E siamo alla metà della settimana, il giro di boa lo facciamo ovviamente con Pianeta Italia, con la storia della musica italiana. Un saluto da Lorenzo, benvenuti, bentrovati, pronti a viaggiare con noi.

vuole. Devo dire che è una bella situazione quella di doversi trovare bloccati magari in ascensore, eh. Potrebbe anche diventare una bella situazione. Vabbè, già la cantava così nel 1980 alla Sorrenti, quindi aveva una visione molto molto lunga. Benvenuti, bentrovati da Lorenzo, il programma che è partito ufficialmente anche oggi, intorno a questo, come sempre, intorno a quest'ora, minuto più, minuto meno, si chiama Pianeta Italia. E il nostro, lo dico sempre, difficile perché sembra scontato, ma non è scontato niente, è portarvi in un viaggio

E, a differenza magari di brani degli ultimi 5, 10, 15 anni che purtroppo hanno perso la scia e chissà, sono andati nel dimenticatoio. E tra poco abbiamo un esempio di questo, un grande maestro degli anni 70, mentre per i prossimi minuti brani della musica degli anni 90 che sono rimasti un po' nella nostra storia, Biagio Antonacci, 1990.

proposito di situazioni, di avventure magari particolari, questo signore sicuramente avrebbe un'enciclopedia da raccontare. Sì, sto parlando del pirata Julio Iglesias. Siamo andati, ci siamo fermati anche nella metà degli anni 70, quando i brani del poeta, dell'artista internazionale venivano presi, riadattati a livello di testo per il pubblico italiano. Il brano era Non si vive così.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.

lasciarci, perché adesso vi annunciamo la sequenza musicale, ovvero tre canzoni senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria, quindi solo ed esclusivamente spazio alla musica, che tra poco ci porterà a riascoltare un grandissimo duetto Mia Martini, Loredana Bertè. Poi andremo nel 1982 con il giovane

informazioni, richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

nostra sequenza ci sarebbe stato un grandissimo duetto al femminile. Beh, signori, Loredana Bertè e Mia Martini, si può aggiungere altro? Direi di no. Stiamo come stiamo, è una loro proposta che portano al Festival di Sanremo del 1993. Miguel Bosé prima dagli anni 80 con Piccolo Cigno e in apertura i grandi classici Venditti con Mitico Amore. La nostra sequenza ritorna domani giovedì. Grazie, spazio agli anni 80, hanno detto che mancava. Vabbè, sarà stato un mio sogno allora. E allora chiudiamo con gli anni 80 e chiudiamo con questo brano scritto anche da Enzo Di Ghinazzi, 1983, Donatella Milani con Volevo Dirti. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi. Viva!

ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle. In queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS Impector e Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
4: Segnale orario.
5: Sono le 13 e 58 minuti.
6: L'ora esatta vi è offerta da...
7: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
8: GRS, giornale radio sociale.
9: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Piena solidarietà, ieri mobilitazione in diverse città italiane per protestare contro il blocco della Global Sumud flottiglia da parte della Marina israeliana. Si moltiplicano anche gli appelli delle organizzazioni. ActionAid ha firmato una lettera rivolta alle istituzioni europee per chiedere un intervento urgente a tutela degli attivisti e del diritto umanitario. La mano del boia, lo scorso anno nel mondo si è raggiunto il numero più alto di esecuzioni dal 1981. Le persone giustiziate sono state 2.707. Secondo la segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard, la pena di morte è un irreversibile affronto all'umanità guidato dalla paura e che mostra un profondo disprezzo per il diritto internazionale dei diritti umani. Montagne da premiare, Legambiente ha assegnato 19 bandiere verdi nell'arco alpino. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
10: Sono 19 le bandiere verdi 2026 assegnate da Legambiente alle realtà alpine che puntano su sostenibilità, comunità e rigenerazione dei territori. In cima alla classifica è Friuli Venezia Giulia, seguito da Trentino Alto Adige, Piemonte e Lombardia. Premiati comuni, cooperative, associazioni e università impegnati nella tutela dell'ambiente, nel turismo dolce e nelle economie locali. Restano però 7 le bandiere nere assegnate a progetti considerati insostenibili. Legambiente chiede più investimenti e politiche di sostegno per le comunità montane, sempre più esposte agli effetti della crisi climatica e dello spopolamento.
9: Zenit, accrescere le competenze digitali e favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. È questo l'obiettivo del nuovo bando promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale, che punta su formazione digitale e accompagnamento verso il mercato del lavoro. Per partecipare c'è tempo fino al 18 settembre. E ora la cultura, numeri incoraggianti, chiude a Torino con segno positivo il Salone del Libro. Il servizio è di Patrizia Cupo.
11: Il Salone del Libro di Torino chiude con pubblico e vendite in crescita, ma il segnale più interessante arriva dai giovani. Tra fumetti, fantasy e giochi di ruolo cercano anche saggi su attualità, giustizia sociale e parità. Tra gli autori più venduti Stefano Mancuso con Il Cantico della Terra, Emmanuel Carrère e Peter Cameron per Adelphi, Maurizio De Giovanni e Domenico Starnone per Einaudi. Molto frequentati anche i laboratori su scienza, sostenibilità e lettura accessibile, un salone che conferma il libro come strumento di cittadinanza.
9: Sì, pedalare. Secondo il rapporto Viaggiare con la Bici 2026, il cicloturismo non è più una nicchia, ma una realtà che cresce e genera valore. Nel 2025 l'Italia ha avuto quasi 49 milioni di cicloturisti, con un impatto economico di 6,4 miliardi di euro. Numeri che raccontano un cambiamento profondo nel modo di viaggiare, più lento, più sostenibile, più connesso ai luoghi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
0: La tua radio sta suonando.
12: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Gnignognagno Rotation, solo su

0: sono le 14 e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele. Protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati, quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia, la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, la Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Ma che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora, azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
7: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda, la terza.
9: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
10: IVA inclusa.
11: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata,
3: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Il tuo
4: rotation.

this right now.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano dal canto suo ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 10.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Euro 8.

0: poco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte il campione in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo percorso a Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio. Le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina. Tennis. Prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia. Tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff a scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte. Tortona-Venezia, Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziali in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
8: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
7: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
9: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo. È un nostro dovere.
7: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
10: È una giornata storica. La firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità, ma anche di orgoglio.
6: Ed è tutto, buona serata.
5: Only the best. Only the best. Il

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.

0: Una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Mucho calor.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quale orario?
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la terza vittoria personale in questa edizione, terzo posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Only the best. Only the best.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Oh, TB, only the best.

Frita e Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Oh, TB, only the best.

OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Just watch me. Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.600.

0: tutto.
1: Vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
3: Pop Chart. Number 3.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: orario. Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano, netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Sar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
5: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
7: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
5: Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Dai che andiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, pronto per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti, quindi in questo piccolissimo spicchio della nostra giornata con Flipper, 60 minuti che ovviamente vivremo insieme alla musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale, coadiuvata, corroborata dalle nostre notizie curiose. E adesso partiamo. Partiamo con Biagio Antonacci.

Dai che stiamo portando a casa anche questo mese di aprile, ragazzi, ultimi giorni, e poi naturalmente metteremo in archivio anche questo quarto mese del 2026, in attesa naturalmente del ponte del primo maggio, perché lì effettivamente potremmo fare il ponte. Intanto noi si prosegue, salutiamo il Biagio Antonacci del tu mi fai stare bene, e vediamo di darci un po' di carica, un po' di grinta, che ne abbiamo bisogno tutti, eh? Un po' di musica dance degli anni 90 penso che non ci stia proprio male, e poi tra poco tempo di ascoltarci questo motivo. Andremo a dare un'occhiata anche agli argomenti che ci accompagneranno nel nostro spazio odierno. Dai che si balla, ragazzi, abbiamo bisogno di ballare. Il mondo è bello e che ci fa impazzire, ci fa preoccupare, ma noi non dobbiamo cadere nel gioco del farci preoccupare. Insomma, cerchiamo di vivere la nostra vita nonostante i tanti casini che settimana dopo settimana ci fanno compagnia e non ci aiutano a vivere bene. La musica in questo caso

Parleremo dell'arrivo in Italia della luce bianca al semaforo e poi vi parleremo anche di cosa vorrebbero gli italiani come premio per eventualmente abbandonare la patente di guida. E poi c'è anche un'edicola, con tutte le edicole che stanno chiudendo nei paesi e nelle città, c'è invece un'edicola che riapre in un paese.

parte delle notizie che incroceremo nel corso del nostro flipper di quest'oggi. Tra queste vi è sicuramente l'80° compleanno della Vespa e poi c'è anche molto altro. Intanto c'è un bel cavallo che

Li avete riconosciuti, ragazzi, gli Acqua? My Oh Mine, li abbiamo ritrovati quest'oggi. Allora, la prima curiosità di oggi ci porta a parlare di un fatto di cronaca, di vita spicciola di tutti i giorni. Qual è l'edicola? Quante sono le edicole che nelle nostre città, nei nostri paesi hanno chiuso negli ultimi 5, 6, 10 anni? Tantissima. Pensate che a Negrar non c'era più un'edicola nel centro del paese. Negrar è un grosso centro non lontano da Verona. Così Daniele Piccinini, il titolare della ferramenta di via San Martino 9, ha pensato bene di rilevare appunto il discorso legato all'edicola. Lui che da alcuni anni, oltre alla ferramenta, ha aggiunto anche altri servizi alla comunità, come ad esempio i casalinghi, o come ad esempio cavi per telefoni, elettronica, eccetera, eccetera. Così dalla scorsa settimana l'edicola ha ripreso vita nel centro di Negrar, in via San Martino, angolo via 4 novembre, quindi abbastanza centrale. Così un sacco di persone di quella zona non devono più percorrere chilometri per riuscire a recuperare il giornale. Direi che la gente, dichiarato da Daniele Corradini, titolare di questa ferramenta, è molto

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: In discoteca ci è andato benissimo, tant'è che gli Aerosmith di questa Ragdoll ne fecero uscire anche un maxi single, ma non è di questo che vogliamo parlare. Alcuni giorni fa a Vallebona in Liguria c'è stato

mitico motocarrozzino a piaggio che abbia avuto 3-4 ruote, che fosse cabinato, che fosse invece con ribaltabile, eccetera eccetera, che fosse il cinquantino, che fosse magari di grossa cilindrata. Bene, comunque stanno per essere celebrati anche gli 80 anni di un'altra icona italiana a due ruote questa volta, la Vespa, dal quale l'ape naturalmente ne è stato ricavato. Infatti è stata presentata la Vespa nel maggio del 1946. Pensate quanti anni e che successo non ha avuto questo scooter, che è stato rivoluzionario per il mondo delle due ruote. Ed ora ragazzi, un po' di musica anni 70.

secondo me è uno dei motivi più belli degli anni 70, questo angelo azzurro dell'Umberto Balsamo, lui autore di tante canzoni per sé e per altri. L'angelo azzurro, Intanto ci stiamo approssimando al giro di boa, amici, del nostro appuntamento di Flipperi, che significa che siamo a metà percorso. No? Non perdiamoci troppo in chiacchiere e proseguiamo il nostro cammino indicandovi quella che sarà la prossima curiosità che andremo a snocciolarvi. E parleremo di vinili. Sì, sì, i vecchi vinili, i dischi, quelli che abbiamo sempre suonato praticamente fino a una trentina d'anni fa, che a quanto pare stanno ricominciando a diventare importanti nel mondo della discografia.

Negli anni 90 ci avevano detto che il vinile sarebbe finito praticamente nel dimenticatoio. A quanto pare invece i dischi in vinile stanno piano piano recuperando appeal. Beh, soprattutto tra coloro che sono i super affezionati a questo modo per ascoltare la musica. Praticamente un bel giradischi, una bella puntina che poi solca il vinile e ci permette di ascoltare. Ebbene, sappiate che nel 2008 il mercato del vinile in Italia valeva 1,8 milioni di dollari. Bene, dal 2008 a oggi il guadagno del settore è passato da 1,8 milioni di dollari a 58,9 milioni di dollari. Pensate un po'. Testimonianza che il vinile è tutt'altro che morto e sepolto. Viva il vinile!

25.000 euro stanziati in 4 anni, da qui al 2030. Ebbene, la stessa domanda è stata posta agli italiani secondo un recente sondaggio. Ebbene, gli italiani si attendono non meno di 65.000 euro per rinunciare alla patente. Ma forse, ragazzi, la cosa è data dal fatto che Malta è piccola e ci si può arrivare un po' da tutte le parti anche con i mezzi pubblici. Provate in Italia.

prosegue il nostro percorso all'interno di Flipper, amici. Non abbiamo ancora tantissimo tempo per restare insieme, ma vedremo di occuparlo nel migliore dei modi. Intanto tra poco vi daremo un'altra curiosità, una curiosità che ci porterà a parlare di una supercar che viene guidata dal suo proprietario da 50 anni. Non ci credete? Tra poco vi raccontiamo tutto. Questa notizia ci porterà tra Canada e Stati Uniti.

40 anni fa i Mattia Bazar la portarono al Festival di Sanremo come tango elettronico. In questo caso invece la stessa voce che la cantò allora, Antonella Ruggero, l'ha riproposta con strumenti molto più classici. Vacanze romane. Siamo ora, ragazzi, nel continente americano. Protagonista di questa notizia è un 86enne Bill McEwen, che è proprietario di una Porsche 911 Turbo che lui acquistò nel maggio del 1976, nonostante il venditore di auto che gli consigliava di non prenderla perché è un'auto decisamente impegnativa, potentissima, qualcosa come oltre 230 cavalli, insomma un'auto per fare il figo, mettiamola così. Lui però non l'ha voluto né lasciare in garage, tantomeno usarla una volta ogni tanto. Quella macchina l'ha sempre usata e pensate che ci ha percorso oltre 1.160.000 chilometri. Ne ha fatta di strada e l'ha praticamente sempre manutenuta settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Non l'ha mai cambiata e la usa tuttora oggi.

I più belli d'Italia, Best of 2022. È il momento della numero 17. Tra i più belli del 2022 c'è anche Anna Mena, Mezzanotte.

pezzo dei Via Verdi che ci ricorda un'estate degli anni Ottanta, amici. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto, ho terminato il mio tempo a disposizione, quindi io, Marco Mari, vi aspetto alla prossima di Flipper. Ciao a tutti!

0: patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della

0: Sono le 23 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Selezione.

0: Inbox non è ancora finito. Continua.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
0: Check this out. Da questo momento, Inbox, anni 90 e 2000. Selezione.

0: Radio.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
5: Tandem Rewind.

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: I said it before and I'll say it again. Damn.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: orario.
1: È 1:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Back to back.
5: Heavy rotation.
6: Heavy rotation.
7: Heavy rotation. Let's go.
8: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in.

Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Re.